0: Bologna, sale, nice.
1: Bro, hai senso a cuore lì?
0: Ne la unai?
1: Onda, onda, passò,
0: o porai?
1: No. E ci sa con la unai, vai? E ci sa con la unai? Da noc? Da archivita noc? Onda, onda, passò, o porai? O alla non dona? Da, posso essere? Eh? Da lì, no, pranai? Ne, amen, evilionis, ergi seisen. Sue partes, sue la sei. Sue hun, ilio, hun, vedes, men, toi, hun. Ne, amen, erke, lionis, da. Bueno, bueno. Sa, te, escuta, mesela. O no, no, pasa, o porai. Da, posi, visi.
2: Zabale, norbaitek eratu behar du, txasain zen, osongi, eskerrik asko.